0: life. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici. Oh yeah.
2: Hey. Absolute Germany.
3: Deutschland's main stage.